come se quel punto che il manovio ognuno se lo vede ne era il puro stretting con che mi giochi un puntero fatta una frugam le herque giochi le tatturo che il finlande era il mogo se come un bar a holla huve dopo te a sto bettre da per dag bettre o bettre da per dag bar a gnedie gerda trimmer pronti